0: Dime, Jibril Soumanou, USA.
1: On a encore le temps, le bandit, mais on a les Kebani, le bandit, mais.
2: Ah ouais?
3: Non, assez, nous nous nuit, et nous adodio. Radio Torpadeke, Radio Tigan, Radio Adangwato, Radio Tchourinole, 104.3D. Ajao, mi nomi ai doto.
4: Wepe la jevi nukoro mometi asya konyo de yele no toji no jayo aho premium. Ajao kere ye kono no mechi asya jayo na mela no toji asi. De la jutokpa inya se no ya jagwe yinko. Da jevi nukoro mometi asya konyo de mela ne toji no jayo aho premium. Dajao kere iye kuno no mecha sa jao na melano tujasi. Orajo tokpa inya seno ya jagbe inko. Me ya dwako gbe no miwe, de rajo tokpa kwa koha no miba.
5: Vasera.
4: Iya dwako gbe no miwe,
5: Vasera.
4: Samuela kwa koha gbe no miya.
5: Vasera.
4: Daya dwako gbe no miwe, de rajo tokpa kwa koha no mi.
5: Vasera.
4: Iya nwako unyo no miwe, Samuela kwa koha to no miya.
5: Vasera.
4: Sa.
5: Sa, sa,
4: vasera,
5: sa, sa, sa,
4: vasera, mecha kwa kogwe no yowe, rajo tokpa dwa kogwe no miyam.
5: Vasera,
6: rajo tokpa sakakwa kwa FM,
7: imi adono tuni adono tuni.
8: Shuk, shuk, na Jehovah, shuk, shuk,
9: iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba,

Sucipane, Enyo. Sucipane, Enyo. Sucipane, Enyo. Sucipane, Enyo. Sucipane, Enyo. Karibank Zuti. Karibank Zuti.